qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza.

sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima,

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica tu puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti

0: ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.
1: Se mi tocchi il futuro lo fai in mille pezzi, perché non prendiamo la rincorsa per buttarci negli occhi e poi e non pensarci mai.

Farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mi bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

senti il freddo, il mio respiro ghiaccia il vetro e pensi a chi non c'è. Quando a cena lasci un posto vuoto, sappi che io sono lì con te. La mia morte si trasforma in arte, un giorno ci vedremo dall'altra parte. Tu sei l'esistenza che non so vivere, ricordati di me per sempre.

quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia.

tu per andare nell'aldilà, ma la verità è che il prezzo cambia in base a come ti comporti qua, me lo diceva mio papà. Sono i giovani il futuro, le mie figlie e i tuoi bambini, loro che vedono tutti buoni, anche quelli più cattivi. Siamo bravi ad insegnare ciò che abbiamo.

Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

sono salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti, non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ok, 20-25.
2: Sto sempre meglio.
1: Sono di nuovo in gara, sono di nuovo in campo. Siamo ritornati lunghi.
3: Andrei,
1: mandala.

affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato, io le ho risposto che vorrei.

segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai, mai, mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, è tutto più triste, oppure resiste, con lo sguardo da

seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolando in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare,

così può. Saper convivere è dura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E di così

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei

Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

0: passartela in mezzo con 200 persone,
1: ma
0: mica ragione, ci vuole una scienza.
1: Ma certo che ci vuole una scienza, telepatia, fra, siamo una squadra, ma ci si parla senza parlare.
2: Ma
1: quale
2: telepatia? Siamo soltanto il 10% del nostro cervello,
1: mi sembra. Ragazzi, sono le altre perdite, come le abbiamo vinte.
3: Ordinate pure.
4: Quanto scommettete che adesso ordino senza parlare?
5: Vabbè, dai.
4: Due crispy e tre Big Mac menù medi.
1: Però provo Big Mac senza becco.
4: Ma quando mai hai visto un Big Mac col becco?
1: Perché sai, se ti dimenticare per fare sono giorno.
6: Ci tocca fare due giri, ragazzi.
7: Non ci credo. Io non ci credo.
1: Sta facendo?
3: Grazie per il vostro...
1: Come? Ma come?
4: Ma quanto posso dirglielo che da piccolo mi spostavamo le cose con gli occhi, cavolo, diglielo! Ah, mio Dio! Ma tu veramente devi dire che non so fare una cosa della gente? Ecco il vostro ordine.
1: Ma davvero?
4: Grazie, ma
2: non ordinare senza dire nulla.
1: Era
2: da quello.
1: Guarda, ve l'avevo detto!
8: Lei sa che sono il king del quartiere, sa che ho delle hit in cantiere.
9: Incontro con i hit che tu hai in te.

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

tempo lo impreziosisce, invece quello cattivo invecchiando si inacidisce. E quindi che l'orgoglio si fotta, siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia. Nella vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra. Con

Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: abissale.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

serata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fra

Trapassata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale, una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare, vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare, attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti, e le fredde verità della ragione, un po' oltre le abitudini correnti, e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama, e non sento più bisogno di soffrire, ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in divenire.

barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. Hai qualcuno che medita alla fine, tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano, diventano di sabbia al passaggio di un momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non so

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Riabilitato non significa niente. Perché a dirla la verità,

0: Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.
1: Swim, swim, gotta find another skin. Swim, swim.

0: tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel amore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

0: avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera.

0: ridere. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamo le lente.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: mia risposta sei tu.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
2: Cos'è? Normale? Un'allucinazione?

0: Ma vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono di tonnellata...
0: Dove mi piega? Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: Oh no,
0: negative.
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale!
0: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
1: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
0: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
1: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa?
0: Ma lo mangi il kimchi?
1: Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
0: Scusa, kimchi o kombucha?
1: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada,
0: ti metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida, io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.
2: Sulle mani

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 10:07 minuti.
3: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Martedì 26 maggio 2026 la chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazzinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio, nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

preoccupazione.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/Studio Play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: grande gioia. Andrà tutto bene.
1: Ho una cosa da dirti.

0: Telegram. Quelle bugie sono in vendita. Tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiaggia e mare, come barche all'orizzonte. Ci perdiamo.

0: sono le 14.
1: Poche donne stupide, come lo fai? Per me ne hai avuto un cicchio.

0: due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.
1: Fingi!

hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

imparato a parlare l'inglese. Dormivo con mamma per strada, non arrivava a fine mese. Penso che tutto sommato, dai, mi sono integrato bene. Sto back it.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Maria.

nevralgico del mondo, è qui che nasce l'energia, centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che ti sta alzando, questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il

verso la mia vita bella da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io, amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io, amando a modo mio, avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

0: Andiamo avanti con la nostra classifica italiana. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 8.
1: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai. Sicuramente stai dormendo nel letto di un altro pure stasera.

0: Stiamo correndo un po' troppo, facciamole lente.
1: Come un'ossessione, stare a te, tornare qui al centro delle mie famiglie.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: mia risposta sei tu.
1: State ascoltando la nostra classifica italiana dei 10 brani italiani più ascoltati. Andiamo ad ascoltare la posizione numero 6.
2: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione?

0: No, vabbè, non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Mi piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo?
1: Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41, così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio, io ad esempio studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione, è scientificamente provato, altro che psicologo! Bevi kombucha e passa tutto!
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, ti metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.
1: Sulle mani, sulle...

0: ma sono nata.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

0: Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Bene, siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'era. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Italia Starter Pack.
1: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
2: Sono le 19.
1: Con la nostra

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce in crisi, sì, ma di sudore.

spogliati delle insicurezze che ti affliggono, poi cogli quel attimo fuggente, non resisto più. Mostrami l'amore che non ti hanno dato, ma vuoi dare, guarda su, parlami, non voglio farti la morale. Se sto male, colpa della felicità che mi hai dato, tolto quando sei andata via da me. I due occhi, il tuo sorriso, la tua semplicità.

0: Niente, non lo sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

non mi capacito, mentre mi musico, come uno storico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile, visto da qui, visto da questa stanza, non c'è abbastanza distanza, visto da qui, da questa stiva, non colgo la prospettiva, è piatto, il mondo certe volte sembra piatto, magari c'ha ragione qualche matto, che dice che i potenti ci controllano, è tutto un grande buco di una serratura, fa paura, ma ora non pensarci, muoviti seguendo il boom, boom, muoviti seguendo il boom, boom.

che sono pauroso, spiegato tu da spavento, vinci che è più falloso, il mio lavoro è coso, come, come,

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: È il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock, arriva Zona Rock e fidatevi cari amici miei che quest'oggi parte a bomba.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più amico mio, piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano,

Here Comes Your Man, The Pixies. Ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Do Little, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggia in treno e muore durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock, perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock. Ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave, mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973, è un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona.

identici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia, gli

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347 51 54 690, ma intanto vi porto alla mia...

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: Quello che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi.

0: intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Tri-Sequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Tri-Sequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato il numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock. Zona Rock. Zona Rock.

ogni qualvolta ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cosa, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molto di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia, insomma, tendiamo ad ingrassare. Risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80, perché sono mitici, non possiamo altro che fare che, insomma, ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è arrivata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota a Who's Gonna Drive You Home Tonight, chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone chic to chic, che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Spirit Caso di Cathro Bane, che è ancora aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa per più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

0: Fragole, panna e champagne, un'isola deserta.
1: La la la la.
0: È come una fragolessa che mi gira la testa.
1: La la la la.
0: Al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla.
1: La la la la.
0: Vorrebbe mangiarmi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

tatuato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare, ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto da me. E se correre fuori mi lascia fermo dentro, allora spero di stancarmi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che ti sembra un mostro?

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

è ciò che indosserò per strada. Dopo essermi intascato coi mini, mi

volte alle 6:30 non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in centro. Ho capito poi col tempo che era tutto complicato, che i soldi se non te li studi non valgono niente. Le puttane ti daranno solamente indipendenza, i tuoi amici ti daranno solamente dell'amargo. Tua madre ti dirà che la vita che ti sei scelto. Aspetto la bella vita seduto nella miseria, aspetto la bella vita, non so

battermi, ma penso che ho preso un bel palo. Faccio musica, clamo perché ha mangiato asfalto. Non mi capisce la major, chi mi ama sta allo fianco. Tua madre ti dirà che la vita che ti sei scelto. Aspetto la bella vita mentre sono all'inferno.

0: posso migliorare, è vero, soldi li so fare, è vero, sono del 2000 come la farina 00, facevo rissa al campetto, guardami ti sto parlando, quindi tira su quel mente, mostrami un po' di rispetto, nei miei occhi c'è il disprezzo per come lo svino, opera, chiusi dentro opera, si ascolta nei miei pezzi, quanto cazzo stempo, chiuso gli occhi solamente alle 6:30, non andavo in centro, poi ho capito cosa c'era in giro.
1: Studio Play, la radio che vorrei.
2: Is this a song with the drums?
3: I'm not-

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Andiamo bene.

fare per te. Sei per una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li hanno dito troppo, se li hanno visto che cosa?

0: meglio di te.
1: Non fare la prepotente che lo faccio meglio di te. Ma guarda che è munita, sei tanto carina però, mamma mia.
2: Un po' dispettosa.
3: E per fasti trezze d'oro, e per fasti trezze d'oro.

stai facendo l'alto lunga solo perché ti sto cantando una canzone. Ti saluto.

ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterdista.org. Entra in chat e sei dei nostri.